cuore. Ma cari Dio, quale accaduta pena, un lampo di dolor sul ciglio tuo m'allena. Mutuo sei tu, sospira.

0: Elisabetta, a tu pie morir io vo, amor.
1: Giusto c'è la vita, Giovanni.

signore gal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte